l'humor tire de cent d'esperio. Dins un castell vesí de sencerer, torrit se topoli tendret, d'una famiglia ben esido, cent d'esperio c'è l'ovido, dins un castell vesí de sencerer. Lo sento viol lo por d'una princesa, ero di una gronda nubleso, taglio fino, por la besat, e di l'elchi con despirat, lo sento viol lo por d'una princesa. Ero su sterro non ceruto il cielo, o l'angiolizio d'in sunel, di lo dussur di son sorrire, d'in tutto infì, per miglior dire, ero su sterro non ceruto il cielo. E cado sun soplitavo lo gleio, a chi son fa de sacrimeio, o lo più grondo religio, se prosternavo do bon Dio. E cado sun soplitavo lo gleio. Così son curo vio l'aire content con, sunelo amistusamen, virato il cielo tutto de flammo, so dubavo de cure d'amo, così son curo vio l'aire content. No che se zon, to zuve e sorfelino de paire de maire, o so mino, o l'ombei che l'umaluro de già tribula son cura. No che se zon, to zuve sorfelino, me tu content, che vede gli annuncia son fraide per lo remo già, un bel signor del Besinazzi t'ho domandato in moridazze. E tu conten beni sotto nunza. Cozze lo fronde esperio be triste. Son fraile che so con ei viste. E lo signor di un gran costel, n'è pa di più forte, più bel. Perché tu un fronde esperio be triste? Fraile, deciamo un espur escaurit. Gran signor, più ricce portit co quel che bene de me dire. Aro mi po di più del dire. Fraire, deciamo un espur escaurit. E l'idur che me fosio lo guerro, per i gazze di un pa sincero, non domando più che tomò. Tu frirò lo se uno demò, e grasso tu non forem più lo guerro. Fraire, mon cur se papà porto già. Mi aiuta il promeso de già, sape che sui signore mestre. Me der dire, o co papà gestre. Fraire, mon cur se papà porto già. L'ulendemò se presenta la porta lo gran signor non son escorto. Clar fa voi salu pun levi, o con es plus en enemit che lo signor se presenta la porta. Tutte es in festo, o lo più nauto tour per onorar lo gran signor. O usè lo compono zuiuso, besesca lo fulo non bruso, somasso al pede lo più nauto tour. Di lu costel lo nosso soporeglio, de foro un mai d'onor sechiglio. Gli augurò de plorrizze presen, tutto sorto d'omisomen, di lu costel lo nosso soporeglio. Cadun so presto a rendere lo isonur, o ceneruse gran signor, circo terra fa l'oculado, dopo lo zuino fianciato. Cadun so presto a rendere lo isonur. Ma che so co che vetrupla lo festo? Perché lo compono so resto? Che so che il brui di lu costel? Se passo chi con de nuvel? Che so co dunque vetrupla lo festo? Semmo tu d'oro chi lo troverò, mon noble mestre bogliorò, gridano bue dallo finestro. Se sabolito nostro maestro, semmo tu d'oro chi lo troverò. Cozze, ol compestre, cadi un cesso un mestre, fure tu per tu. Diria che un armado fo di lo contrado lo tocco dell'ul. Gli appa de coselo, dio ni dustal, che un uomo fidelo nu seghe o beltal. Cado ciune in cielo, signore bossal dormo sul cioval o lo bel estelo. Tre mesi so ital se donu plomal, e peno cruero dello dumo iselo nau cadde nuvelo. E infì, un motì pel me dello bruso, un lugo ripuso, calo questo duso dell'un se fa usì. Oh, crido pagaire, me vese lu fraire, cozzeto che l'aire lu fo strementì. Che me fo co de vivere o de morì? L'amor per io seria una festa, nu, o proi sì, renu mor resto, mori de puder pa morì. Di mo presù faseme plo soffrì, boli l'amor u lo soffrenzo, mon cur so di cum so penso, mori de puder pa morì. Curo serai di vostre poro di, mon diu, che me so che sto vido, o usem un amo che vu crido, mori de puder pa morì. O coi so buer, o coi son aire, oh, disclar, l'amor de son divo, così l'ha traído pe caire. Lo n'en truva l'ulun del riu. Pude cercà, fuglia lo terra, u lo truvore panchero. Pasi un io, pasi un obrid, d'un po' lo vuese stresurtido. Ero d'un un seso bolido, gli occhi de bruso e de gorri. Tutto in contù del vo de leime se sta seguito, resegut. O gozza, così vetu bleime de culero lo pretendut.
Et pourtant, j'en vais sur le trace. Oh, so Dio, ils sont d'espace. Sotan est qui per qui con. Bolico ici, cad une demore, perché Bolton mouri che more, cal sober se mourirò de fond. Et tout au net, sur los armes, comme au veglio d'un grand combat, tout une troupe de gendarmes garde le bord de tout costat. Là où se lève tout au ruccio, cad un escuto, renubuccio, le riu soulet semble chemi. Lo bue d'hier tout moronguero, belle conta. Cad un j'espero, lo bue canto, o cofo fremi. Meleu sorresto. Un autre crido. Un soldat, o bro de chaval arrivo. Signor, si movido, bucciuri che l'hai visto bal. Un des, oh, sans obeire, chamai signor budremen in creire. Ed il loborgno d'un gorrit. Dio se possibile che uno figlio di tonoplo e riccio famiglio un tal polaiazzo causit. Ciò udo su un clet de muso e perio a chi predi un riu trovavo sopra il suo produso perché tutti erano su un dio. Su leto son d'altro compagno per vivere dunque si fosse io. Sobre suoi rolo li portavo su un po', con vedaigo trempavo, tolevo che l'usule il ficiò. Aro, così forai per dire ciò che l'istuero non sorprendo che l'increzzable mortire che non può riudi in caddeten. Oh, de bovo bur, munel se viro, e piramedu so mortiro, pulido flor, che to motisci nostro terra benesido, peisan celù, fuere esculido per embelilu porodì.

0: Présence à Figeac 97.7.
1: Après ce chant, Noël Montagnard interprété par la chorale de la Solidarité Aveyronnaise et notamment le soliste Émile Beau, nous vous proposons de suivre la deuxième partie du poème du martyr de Saint-Exupéry. Al pé de l'albre, clar so banjo, son pa e malo segura. Ormat d'un sabre e d'un lancio, lo signor marzo son costat. Dobon, lo cavalier lui meno, dillubor, degun nu remeno. Che gioco che se può posar? Tu ce tremò lo pello scendo. E lo pregavo son crento, dell'albre vede se lonja. Trotame de folo, de laccio, lo buon dio dol cel nu giogazzo. Signor, per el seren ciucciat. Che me perdone mu peccat, che so volontà si acqua faccio, e per muri che s'en creat. Mun diu, m'ove pa supplidato, clar, se tu namo es irritato contro iu, perduno, escutome. Sabes co diu me sui dunado, li po di pa manca de fe. Te perduni mun esperio, nai qu'un sorre, qu'un amigo, o costu, escutome plo, de te trubai ici cumo co, comprende co com humilio. Beni, lo che t'offro somo, è un signor de noplo raso, lo li refuge pa, de graso, lo cresi digne de tober, me sui ingocciato to plaso, li po di pa manca de fe. Al per diu cum andre de guerra, di lo signor in culero, de se beire mercon de cia. Belo, no 3 mesi de cia che per vu possezzi lo terra, o co fenis per menno cia. Ma è come se stuzzi un estato sullo damo de mo pensato, o pliti tu per vu sovere. Mon amo lo vostro è stoccato, bum ancora c'è mai di fe. D'estre a voi, signor, se io fiero, budissimo pensato intiero, se per porto c'è a vostre sor, due parpo di fa de mon cor. O divo d'un oriolo pruniero, e l'altro bu cisco l'amor. Cosa a me de vostro pensato, cerca un altro fianciato. O divo bum preghi, dois a me, so vecchi li me sui dunato, li po di pa manca de fe. De che? Dice numa li ruso, salzo che serà su un espuso, rai pur me tu te sottendrai. Fraire, t'inchiete pa mai, ai si mondiu me rango iluso, vivo doi si non sortirai. Clar, non sappà del men, ho plido che mo porsienso e l'autorido. Ed è già ten che dio, beh, signor, budunarai movido, buppo di pa d'una mofe. Meudo vosestre, dillu cruel, serai tu un mestre o tu un burrel. Oh, lo martire, tanche lo budre. Bustorni dire, mon cure pre. Foro del meme. Lo maliru fan riro furur. Un groi blorfeme. E sombra foro, grande for, su gelo lancio. Un cod de lancio, o ple de cor. Me ro merveglio, come de feglio lo ferce d'ore. Se rebiro, san fa de toro, lo martiro. Che nu suppiro, copre l'amor. E lo tobuno lo li perduno che tu ste for. L'altre se importo, e somma forto su gelo porto che ste cotto for che portlu do record. Abominable, lu miserable, per se ben sa che vede fa, di un cod de sabre de su un codabre li ho dopo l'allucat. Pauro mortiro, diu vuol ritiro di nessun amor, pulido flur, to l'è occupato, se regordato in grand onor, tu ciur. Esperio de lo terro aro n'es plus, me rinchero purtan fo como se nero. Beselo, beselo fa, e lo che lo demurado o mai fue descapitado, son se veire brioso na, se suspetuto plantado, beselo. Se so curvado, o cercat, trubat, e presuncat entre me sui det. Aro bese cusi filo, to chigliado, to tranquillo, dret o ballu l'un del riu. De comi n'io cadde brave, e purtan, son che s'entrave tu zum fut, diria che viu. Cal miracle to estrance, calo provo son poriu, che sperio al pede diu, ovvio lo plaso d'unance. Do che il ten lu gron cupaple de son crime abominable, na palaire del ruci. Meschi con lu d'estremino, se lezzi su somino che lo pov lu besosi. Lu miracle lu turmento, e lu burrel di innocento. E modi, e volfucci. Clare giochi, son bisazze palle come l'amor, son cur che è stato lace e burre la pel remor. Aro chebei sul al munde, però mit no cun burrel, e l'usome e l'usel su contrel, che se recunde. Tut se dur son se pulsa, come duas amas in pena bo per tut ulan lui meno, lu besun de se caccia. Me l'uro de lo vencenzo, su no lo pei celerat, se lo prese se cicciat, l'urbe se lo cuficcat, tut se duso lo putenzo, leu se beiro pindulat. Mes un bolo pauro sento, del riu se tu chun lo pendo, on son cat entre soi mor. E besè per tu l'ubor, cusi lui sul da son crento, fremi su dendin nociu, e cridu, maledissiu, oiso so sin desperio. Mes al cel cal armonia fa blusanze e lui se nell'onor della mortiro, che din l'usel di un ritiro e pago de susturmen. Calo cioio, calo festo, din tutto lo cur celesto, me sus terra calto pleu, e perio e infiso arresto. Lui sullat lo tenciuleu, vese lui cusi lenturu, gnio che pregu, gnio che bluru, tu ce foulu l'un del riu, uno festo bien estrancio, un curtezze samporiu, ora novio del bundiu. Meso i silo seno cancio. Oci nul, dopo lo fun, che dempei porto sun nun, che fo lo mortiro. Eso chi che viro, viro, lavo, relavo sun cat, e sun corco passonnat, cum un riu se sturrisaro. L'aire ne stut embaumat, e do che il ten, accustat, un otumo se preparo. Lu mortire so cobat. Esperio anse velido, ammegrondo di busiu si sotumbo benesido, un ogleio fue bostido, un person intercessiu se posavo padonnado, che non sono un ur, lu bundiu, nu fe di nostro contrado, un deloro torno imado, to benesido e pregado, dei miracli son poriu. Ton un bruso velo filo de pregaire, che cocet pred de lo gleio so pilo, di no che il pulite endret. A che lo bilo che se sei, tutto tranquillo, dopo lo stur de senseret.